L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Exel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Exel FM, corazón español, alma italiana. Exel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo in questi giorni con parecchi maestri di musica e adesso vi presento quello che praticamente m'ha messo a suonare il clarinetto, quindi è per me un grande onore avere oggi qui in trasmissione con noi il maestro
4: Salvatore Gaetani.
3: Ecco maestro, noi ci conosciamo nell'86, quindi vuol dire che era 38 anni fa.
4: 38 anni fa, sì.
3: Quando avesti l'idea, dici, ma perché un cieco non suonare nella banda? Io accarezzai quell'idea e imparai grazie a te un po' di clarinetto, ma l'ho dimenticato tutto perché insomma il clarinetto.
4: Va bene, ma possiamo sempre riprendere come vabbè, in Calabria.
3: Abbiamo una certa età ormai, 62 anni, e allora forse sarò stato il primo non vedente a livello nazionale o addirittura europeo a suonare nelle bande. Ti ricordi c'era il nostro amico che non c'è più, Rocco, che mi accompagnava, cioè lui mi teneva per il braccio e io suonavo il clarinetto.
4: Rocco Agazzi, sì.
3: Ecco, che ricordiamo con affetto. Ecco qui. E allora, lei come ha iniziato invece la sua carriera musicale? Quando era bambino, cioè insomma, già a 5-6 anni aveva detto io suono, non suono?
4: Come no, io ho iniziato subito dopo la primaria, in quinta elementare, quindi subito dopo ho intrapreso gli studi in conservatorio, ho finito la scuola media e sono entrato in conservatorio. Dopodiché mi sono diplomato in clarinetto.
3: Clarinetto, giustamente. E naturalmente poi hai iniziato a fare il maestro di banda, perché hai iniziato.
4: Sì, ho formato una banda a Sibari.
3: Ecco, quella che
4: poi da Sibari siamo passati a Francavilla.
3: Ecco.
4: Da Francavilla sono passato a Canna.
3: Quindi, eccetera, non la trova la banda di Canna, non la canna di
4: sì. Ecco. L'ultimo ho chiuso con la banda di Canna.
3: Ecco, quindi giustamente dopo tanti anni, quanti bambini avrei cresciuto con queste bande? Da
4: circa un 500-600 tra tutte le bande.
3: Uno dei più bravi ero io sicuramente, no?
4: Sì,
3: giustamente mi volevo scrivere le marce in braille, poi me le facevo suonare. E poi c'era anche uno che si chiamava Nicola, il mio accompagnatore di oggi, che anche lui ha tenuto a battesimo, no? Quando aveva 7 anni.
4: Sì, lui è nato nella banda di Sibari.
3: Eh sì, infatti, ancora lui suona ancora. Infatti l'altro giorno abbiamo sentito la sua marcia che abbiamo fatto sentire per in occasione del Venerdì Santo.
4: Pino Lifrano, pure è nato a Sibari come banda musicale. Poi è stata a Francavilla, adesso ha la banda per i fatti suoi.
3: Ecco,
4: che dirige una banda di Villapiani.
3: Sì, sì, Pino Lufrano. E quindi diciamo che in qualche maniera il tuo mondo musicale è rimasto sempre, perché adesso hai sempre insegnato.
4: Sì, poi sono passato di ruolo nel 2007 presso Monopoli, provincia di Bari.
3: Benissimo.
4: E dal 2007 ho lasciato la scuola.
3: Ho capito, quindi siamo sempre nel campo dell'insegnamento. Diciamo che è un tuo sogno per la pensione, qual è?
4: È un mio sogno per la pensione, almeno di godermela dopo tanti anni di sacrifici.
3: Sì, quello senz'altro, magari hai in mente già qualche cosa, continuerai a fare.
4: Sì, ritorno a fare il maestro di banda.
3: Quindi vuol dire che faremo la banda dei senior, magari torniamo.
4: Sì, sì, diciamo, la banda senior. Degli anziani faremo.
3: Quindi la banda della terza età.
4: Terza età, sì.
3: Perfetto. E a parte questi sogni, mi pare anche un figlio che suona.
4: Sì, che adesso diciamo lui non ha voluto intraprendere per quanto riguarda il la laurea in musica, perché vedeva che io giravo paese per paese
3: e quindi ha detto che
4: lui non ne vuole sapere.
3: Quindi niente. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito e naturalmente se ci sarà la banda dei senior vuol dire che ci faremo sentire e faremo un concerto insieme.
4: Ok, mister Cesena.
3: Grazie, alle prossime, ciao, a presto.
4: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta, siamo al Dialogo nel Buio. Questa mattina abbiamo due ragazzi, abbiamo Mirko, ciao, buongiorno Mirko.
2: Buongiorno.
1: E poi abbiamo Roman.
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Roman. Allora, Mirko, di che nazionalità è? Italiano?
2: Sì, italiano.
1: Di che città sei, Mirko?
2: Boviso Masciago.
1: Ah, Boviso Masciago, sì, conosco questo posto. E che scuola frequenti?
2: Lettore Maiorana Cesano Maderno.
1: Sì. E che anno sei?
2: Secondo anno.
1: Secondo anno. E invece sentiamo invece Roman. Roman, tu sei in classe con Mirko?
3: Sì, stessa classe, stessa scuola.
1: Stesso banco?
3: Più o meno in passato.
1: Anche tu sei di Cesano Maderno?
3: Sì, no, cioè allora vado a scuola a Cesano Maderno, ma vivo a Cogliate.
1: Conosco Cogliate, vicino a Saronno praticamente. Mm-hmm. Sì, tanti anni fa abitavo e lavoravo a Caronno Pertusella, che era vicino Saronno, vicino Cogliate. Conosco questo posto. Bene, allora dunque partiamo con Mirko. Mirko, raccontaci come è avvenuto l'incontro col Dialogo nel Buio e se ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto oppure cos'è che non ti è piaciuto.
2: Ho apprezzato valorizzare l'utilizzo degli altri
1: sensi.
2: Per me non è stato spaventoso. Ho apprezzato l'esperienza.
1: Ma tu per esempio cosa hai sentito, dei profumi? Che profumi hai sentito?
2: Non ho sentito
1: l'odore dell'auro, l'odore del caffè? No?
2: Ah sì, l'odore del caffè sì.
1: Era bello l'odore, ti è piaciuto il caffè al buio? L'odore del caffè al buio ti è piaciuto?
2: Sì, l'ho apprezzato.
1: Ecco, e poi invece sei andato lungo il corso, sei stato anche sul ponte tibetano, quello che si scuoteva, ti è piaciuto?
2: Sì, sì.
1: O lì hai avuto un po' di paura lì?
2: Ma no.
1: No, non tanto. E invece cos'è che hai visto ancora che ti è piaciuto? Hai visto qualcosa nella casetta, tipo il telefono, la chitarra?
2: Più sulla frutta.
1: Quindi nel mercato.
2: Eh sì, che si andava proprio col tatto, con la forma.
1: Ecco.
2: E sì. E che si cercava anche di riconoscere il frutto.
1: Ecco,
2: è stato piacevole.
1: Che frutto hai riconosciuto, Mirko?
2: C'erano cetrioli, una mela, arance.
1: Ho capito. E poi sei andato anche nel traffico. Nel traffico sei andato su una moto per caso? Non hai visto una moto?
2: Sì.
1: Un Harley? Era un Harley.
2: Poi non ci sono salito però.
1: Ah, non sei salito? Vabbè, comunque alcuni ci sono saliti, altri no. Sì. E hai visto anche una macchina per caso?
2: Ah sì.
1: Ecco, la macchina era una Fiat, mi pare. E invece hai sentito anche il semaforo sonoro, vero? Che hai sentito il semaforo suonare, l'hai sentito?
2: Sì, ci siamo passati.
1: Io non so. E poi sei andato al bar, e al bar invece hai bevuto che cosa? Al bar.
2: Ho preso un caffè.
1: Ah, quindi hai fatto l'odore del caffè e poi hai preso il caffè. Perfetto. Sentiamo Roman invece. Roman, per te cos'è stato questo Dialogo nel Buio? È stato difficile ambientarti dalla luce al buio non appena man mano le luci si smorzavano?
3: Sì, principalmente sì, perché ho un pochino di paura del buio. Ma non del buio in sé, ma di quello che ci si può trovare dentro.
1: Ma tu per esempio la notte c'era la lucetta accesa oppure no?
3: No, perché
1: qui è un buio conosciuto quello di casa, quindi sì, ti dà fastidio. E invece questo buio era proprio buio oppure insomma c'era qualche luce ogni tanto?
3: No, proprio un buio che manco potevo vedere le mie dita se le mettevo un centimetro dall'occhio.
1: Quindi era un buio pesto proprio,
3: sì.
1: Pestissimo. E tu invece cosa hai visto nella parte del bosco? Hai sentito degli animali? Secondo te gli animali erano veri o registrati?
3: Mi sembravano registrati.
1: Ah, bravo, complimenti. Vuol dire che hai un buon orecchio anche. E invece, per esempio, tra le varie cose, tipo l'auro, altre foglie, cos'è che hai apprezzato? Cos'hai sentito?
3: Tipo? La forma dell'Italia.
1: Ah, quindi nella casa.
3: Il pappagallo.
1: Il pappagallo, poi hai visto la chitarra? Hai toccato una chitarra senza corde?
3: No.
1: Non l'hai toccata. Allora, devi venire di nuovo perché c'è anche la chitarra lì, devi andare a caccia della chitarra. E invece, nella parte del mercato e del traffico, cos'è che hai visto?
3: Boh, allora io ci aveva spiegato che c'era una moto e poi anche una macchina.
1: Sì.
3: E sono salito sulla moto e sono riuscito pure a riconoscere il modello della macchina.
1: Ah, la macchina cos'era? Una?
3: Una Panda.
1: Una Panda, bravissimo.
3: Della Fiat.
1: Invece la moto era un Harley. Questo lo dico io perché comunque anni fa facevo anche il dialogo, facevo la guida anch'io tanti anni fa. Bene, e al bar invece hai consumato cosa?
3: Una Coca-Cola.
1: Una Coca-Cola, quindi caffè e Coca-Cola. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti, sui ciechi, insomma, anche domande se volete a me personali, io sono un giornalista quindi rispondo a tutto e cerco di essere poi obiettivo, insomma.
3: Voi non vedenti, i sogni, cioè, sognate solo i suoni o riuscite a immaginare anche in qualche forma?
1: Allora, qui c'è da dare una precisazione. Io che sono stato non vedente non totalmente dalla nascita. Allora, diamo per scontato, il non vedente dalla nascita non potrà mai sognare niente, cioè sognerà nel mondo in cui percepisce, quindi il tatto, le altre cose, perché i colori non l'ha mai visto, quindi non li potrà mai vedere i colori, né se glieli dite d'altro. Invece il non vedente che sono io, che ha vissuto un po' nella visione, quindi io quando ero piccolo vedevo i colori, vedevo altre cose e tutto. Io sogno in linea di massima a colori, qualche volta anche più in bianco e nero, e altre volte proprio sogno da non vedente come sono adesso, ecco. Però voi vi chiederete se il non vedente davanti a sé vede sempre nero. Allora, il non vedente dalla nascita non si può sapere, mentre io che ho vissuto vedo quello che penso, cioè in questo momento vedo te, Andrea, ti immagino con una maglia verde e magari mi sarò sbagliato, dici no, guarda Giuseppe che la maglia è rossa, a quel punto vedrò rosso davanti a me, quindi
3: noi... No, Mirko ce l'ha nera, io ce l'ho grigia e niente.
1: E niente, quindi. Allora, una prossima domanda, poi chiudiamo.
2: Come i non vedenti riescono a ambientarsi nei rumori caotici della città e non essendo né sopraffatti?
1: È una bella domanda questa qui, è veramente difficile perché la città per noi è caotica, dove c'è traffico non riusciamo a muoverci e spesso anche in mezzo agli incroci, in mezzo alle parti dove c'è tantissimo rumore ci imbamboliamo anche noi e aspettiamo sempre qualcuno che ci dà una mano, mentre nelle case riusciamo a ambientarci facilmente perché magari la persona ci descrive il piccolo ambiente. Per esempio, se venissi a casa tua, che è una casa magari di 50, 60, 80 metri, dopo che me l'ha spiegata, me l'ha fatta vedere parete per parete, io la ricordo dopo pochi minuti, mentre se sono qui tipo nell'istituto, che è grandissimo, ancora dopo 20 anni che ci vengo ancora non so ambientarmi, non conosco tutto quanto. Bene ragazzi, è finito il tempo a nostra disposizione, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie Mirko e grazie anche a te Andrea, alle prossime, ciao ragazzi. Roma,
3: buona giornata,
1: ciao ciao,
2: grazie, arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre nel momento in cui si parla di gioco degli scacchi, e sapete che per giocare a scacchi intanto ci vogliono i giocatori, le scacchiere, gli arbitri. Ma per noi non vedenti sono molto importanti le persone che ci accompagnano durante le nostre partite, per le esigenze qualsiasi, sete, fame, altre cose. E infatti qui abbiamo un componente dei Lions Club, Milano Brera. Buongiorno signor
2: Antonino Battiato.
1: No, stavo pensando a Battiato perché stamattina la signora che mi ha battuto a scacchi ha detto che Battiato mi porti fortuna, perché oggi era il giorno della nascita di Franco Battiato, quindi insomma le coincidenze sono varie. E tu Antonino, come giochi a scacchi intanto?
2: Purtroppo no, da ragazzo sì, ma adesso non più, perché ho dedicato la vita al lavoro. Ecco. Adesso sono in pensione e la dedico al volontariato. Ecco.
1: E come lavoro che faceva nella vita? Visto che...
2: combinazione, ero nel campo dell'ottica.
1: Ah, quindi nell'ottica dei ciechi. Perfetto, vuol dire che si occupava di stringere le stanghette degli occhiali oppure no?
2: Misurare le diottrie. Colorazioni, lenti protettive per non far venire la cataratta, sempre nel settore.
1: Io ai tempi miei ho avuto il glaucoma, non mi avrei servito di nessuna cosa, credo. Comunque sicuramente hai dato una mano a tante persone che hanno avuto problemi ottici in questo caso. E invece nella pensione sei iscritto a questo gruppo dei Lions?
2: Sì, sono un Lions perché ero già un volontario, poi ho assistito alla donazione di un cane guida per un non vedente,
1: sì,
2: e ho detto da grande farò il Lions, perché l'ho trovato una cosa nobile, perché era una ragazza di 17 anni e con questo cane che la portava a scuola, la portava, certo, nei negozi, e ritornava alla vita, insomma due occhi in più. E questa è stata la mia passione. Adesso sono responsabile presso l'Imbiate, dove c'è il nostro centro di addestramento, sì, cane guida. Sì, sono stato un puppy walker, ho istruito un cagnolino
1: da piccoli,
2: da piccolo, sì, l'ho portato ai giardinetti, sull'autobus, in metropolitana, in maniera che poi quando viene affidato a non vedente,
1: prima degli istruttori, sì. E quindi lei crede nel cane guida? Cioè,
2: sì, fortemente, ci credo fortemente.
1: Anche se
2: non è facile, ci sono dei problemi. Se devono amalgamare le persone, ma noi siamo abbastanza organizzati, ecco, perché il non vedente viene presso la nostra sede,
1: certo.
2: Noi che siamo, diciamo, gente normale, puppy walker, una volta al mese portiamo il cane per essere istruito,
1: sì,
2: e lì lo istruiscono e istruiscono noi. Per esempio, una delle cose banali è quello di insegnargli a non mangiare subito quando gli porti la ciotola con il mangiare, in maniera, sì, che questi, siccome diventano grandi e pesano anche 60 kg,
1: sì,
2: potrebbero alzarsi in piedi e far cadere il non vedente. Sì. Allora mangiano a comando, gli metti la ciotola, vai in cucina, torni indietro e gli dici mangia, e lui mangia. Sono intelligentissimi.
1: E in genere che razze sono? Io dico che marca, comunque che razze sono i cani?
2: I nostri sono Labrador.
1: Tutti Labrador,
2: sì.
1: Bianchi o neri o anche
2: colorati. E poi c'è anche qualche Golden Retriever, ma il 99% sono Labrador.
1: E in linea di massima quanti cani all'anno si assegnano?
2: Un 100 cani riusciamo a dare, cani. Sì.
1: E un cittadino qualsiasi che volesse dare una mano o altro, cosa può fare? Potrebbe dare forse il 5 per 1000, l'8 per 1000?
2: Esatto, può dare l'8 per 1000, 5 per 1000 e fare delle donazioni. Noi per esempio abbiamo avuto un socio,
1: sì,
2: che è deceduto, era agiato e ha lasciato nel suo lascito testamentario, siccome il figlio aveva più soldi di lui, gli ha detto dono due cani guida alle Inviate, in maniera che dopo voi donate questi cani in memoria di me, perché un cane guida viene a costare sui 24.000 euro.
1: Quindi mi ha anticipato nella domanda, quanto viene a costare un cane guida? 24.000.
2: Sì, perché 12.000 li mette l'associazione dei Lions e 12.000 tramite i club organizziamo delle scene benefiche e riusciamo a tirar su dei soldi. Siccome siamo un 1.600 club qui solo in Lombardia,
1: 1.600, sì. Incredibile. Senti, qual è un sogno che hai nel cassetto, Antonino?
2: Riuscire a essere utile alla comunità, perché sono stato fortunato nella vita, ho avuto una grande azienda di successo e adesso vorrei dare un po' di fortuna alle persone che ne hanno avuto un po' meno.
1: E sicuramente noi ne avremo bisogno per fare altre interviste, ma anche per altre cose che ci vorrei raccontare. Grazie Antonino e buona giornata.
2: Ti ringrazio, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di EWD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice, io
2: propongo.
1: Io ho detto voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
2: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009.
1: Quindi sono 15 anni.
2: Una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
1: Diciamo che esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
2: Beh, sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato, chissà che. Poi, senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta.
1: Ma giochi così, senza pensare al gambetto oppure alle cose?
2: No. Io in base. No.
1: Siciliano, queste cose.
2: No.
1: Come me. Senti, ma nel tuo caso, poiché sei anche tu, fa parte dei Cicanti, insomma, di quello, come che i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tante varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
2: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì. Fino a circa 12 anni fa, più o meno. Diciamo che l'ho persa per causa farmaci,
1: quindi.
2: Del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
1: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra, luce?
2: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
1: Una tantum.
2: Sì, purtroppo sì.
1: Ecco. E nella vita che mansione di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
2: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
1: Quindi il tribunale di Perugia.
2: Sì.
1: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi?
2: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti,
1: ovvero?
2: Pratichiamo lo sport dello showdown e diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, e sono stato uno dei pochi a proporre
1: la lotta?
2: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
1: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro.
2: Però è un progetto con il Comitato Paralimpico che al momento si è fermato.
1: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che casomai servissero, noi li forniamo, il Cecantibus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più, vario genere, anche le racchette, perché il Cecantibus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
2: Sarebbe quello
1: di rivedere, che tutti vanno a
2: ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone.
1: Ah.
2: Però certo, ora come ora, boh.
1: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
2: o di scacchi.
1: Anche di scacchi. Alle prossime. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: Disabili International Radio presenta
1: il galletto sono io, il galletto quello lì, eh?
0: Il gallo di Simone.
1: Ma sì, oggi è il 19.
0: Forma sì,
1: con Simone Papini. Bene.
2: Simone dice che è
1: buongiorno a tutti, dai. Disabili International, sai. Fatto anche, non solo rovino la sigla. Amici, stamattina voglio portarvi a Città della Pieve, tra poco ne parliamo, in provincia di Perugia, un passo da me a 7,5 km, tra poco ne parliamo. Questo e tanti argomenti anche dei musei, sì, anche dei musei, dai. Allora, amici miei, mettetevi comodi, sicuramente sì, sono la nostra emittente radiofonica preferita, grazie a Giuseppe per la linea. Io direi di iniziare immediatamente con i primi pezzi musicali e andiamo così in larghezza, in scioltezza, va bene? Dai.

Giornata mondiale dei musei, Simone, non sai che ti perdi i musei preistorici. Ci sono stato a Bologna. Ciao, ciao Alberto. Ci sono stato. Dai, adesso quelli che mi avete comunque suggerito in qualche modo, magari. Ci sono i musei interattivi in 3D anche per le persone non vedenti. Ciao Simone e ipovedenti. Ciao Marghe dalla provincia di Como. Vedi che poi pian piano cammin facendo mi vengono anche, mi suggerite veramente delle iniziative veramente interessanti. Allora, amici miei, oggi 1921 il cerotto viene messo in commercio, come facevano prima del 1921? Questo mi piacerebbe saperlo, perché prima non c'era il cerotto, come facevi con delle bende probabilmente. 1939 nasce Giovanni Falcone, mentre nel 1920 Giovanni Paolo II, il grande Papa. Fred Perry 1909 e Giampiero Galeazzi nel 1946. Oggi il Milan si aggiudica la Champions League quando nel 1994.

I musei tecnologici sicuramente sono quelli che potrebbero interessare al sottoscritto, perché io sono abbastanza fissatello con questa cosa, quindi tranquilli che ci potrei fare probabilmente un salto in qualche modo con qualche assistente, potrebbe essere veramente un'idea. Parliamo di tecnologia, parliamo di social media. Allora, vi voglio portare in Svezia. Partiamo dal presupposto che la Svezia è stata sempre a livello tecnologico, informatico e a livello di social media una di quelle che forza andate ed elargite il social media. Sta facendo però un passo indietro anche lei. Tuttavia, il nuovo governo del centrodestra, ormai salito al potere dal 2022, ha deciso di invertire la rotta. La ministra dell'istruzione è stata categorica. Il principale periodico è questo ritorno alle origini, cioè considerando lo slogan dello schermo al raccoglitore. Allora, che cosa succede? Succede che, se ne sta parlando anche nel nostro bel paese come nel resto d'Europa, quanti di voi l'ultima volta che hanno scritto se lo ricordano? L'ultima volta che avete fatto anche una firma a mano, visto che adesso c'è molto anche la firma digitale, anche quando sei in banca alla posta c'è comunque sia lo schermo. Fai là uno scarabocchio con quel pennino che sarà che sono disabile, ma un casino. Comunque sia. Si torna indietro, nonostante gli studenti svedesi siano ancora sopra la media europea, i risultati secondo appunto secondo lo studio nei test internazionali sulla comprensione della lettura hanno mostrato un declino progressivo. Gli esperti hanno evidenziato diversi problemi legati all'uso dell'eccesso dello schermo. I dispositivi digitali tendono a frammentare l'attenzione. Se pensate a TikTok che si è inventato questa cosa dei Reel e se già durano 80 secondi te girano le balle, è molto probabile che insomma si debba tornare indietro. E poi c'è da considerare che i bambini fino ai 6 anni è pericolosissimo lo schermo, dai 6 anni in giù, perché comunque a livello di cognizione e ovviamente anche a livello motorio possono avere dei danni. Leggere sulla carta favorisce una comprensione più profonda rispetto alla lettura sullo schermo. La scrittura è meno stimolante ai circuiti neurali, diversi a fondamentali per l'apprendimento che la digitalizzazione della tastiera e dello schermo. Il governo svedese che fa è stanco e quindi c'è 1 miliardo di carone, oltre 180 milioni di euro per l'acquisto di libri di testo cartacei da distribuire nelle scuole. Tra i cambiamenti principali c'è lo stop al tablet per i piccoli, quindi a livello di elaborazione, l'eliminazione dell'obbligo di dispositivi digitali negli asili e per i bambini sotto i 2 anni. È pericolosissimo, questo già lo sapevamo, però è difficile che, insomma, possa essere messo in condizione.

0: Yeah.
1: Tornare alla penna e al calamaio è quello che stanno cercando di fare gli svedesi. Il governo ha detto ora si fa retromarcia. Proprio la Svezia, come dicevamo poco fa, che sarà sempre quella sui generis, quella che ha comunque dato il via a tanto a livello tecnologico, informatico, registro digitale e quant'altro. E allora, tornare alla penna e calamaio per i benefici appena elencati. E amici miei, per i più piccoli, l'eliminazione dell'obbligo dei dispositivi digitali all'asilo, dicevamo, più spazio alla carta, penna e quaderni per lo svolgimento degli esercizi e delle verifiche, introduzione delle regole più rigide per limitare l'uso dei telefoni durante l'orario scolastico, anche per gli scopi didattici. Quindi questa mossa, ragazzi miei, non è priva però delle critiche, mentre molti, diciamo, pedagogisti, medici, insomma, sostenevano il ritorno all'analogico per proteggere lo sviluppo cognitivo per i bambini, alcuni esperti di tecnologia e quindi insegnanti temono che gli studenti possano trovarsi meno propensi per un mondo per lavoro sempre più digitale, dominato dall'intelligenza artificiale. Quindi la Svezia sta cercando il nuovo equilibrio, riconoscendo che la tecnologia deve essere un complemento che non sostituisce le abilità cognitive di base con la lettura profonda e la scrittura manuale. C'è chi non si ricorda manco più come si scrive il corsivo. Io, ragazzi, il corsivo quando ero piccolo, ero sotto operazioni, non lo conosco, non ho nessunissimo tipo di problema a dirlo, perché tanto questa è la vera realtà. Tant'è che molto spesso anche nei vari social media ci sono un po' quei muretti, no? Quelle frasi in corsivo le salto. Però devo dire che, e lo voglio tornare a dire ogni volta che c'è un argomento che mi permette di farlo, sicuramente la tecnologia, l'informatica, questi schermi, questa tecnologia, se ci fosse stata quando ero ragazzo io, da bambino disabile, sarebbe stato a hoc. Però non c'era, bisognerebbe trovare l'equilibrio. Ciao Simone, si lamentano che noi genitori molto spesso siamo sindacalisti, e solo che proprio anche a livello scolastico non ci danno pace con le varie notifiche delle verifiche dei voti. Ecco, ciao Laura da Figline Valdarno. Sì, beh, bisogna trovare quell'equilibrio che spesso non è facile trovare. Questo è un dato.

0: Abbiamo fatto a tempo a fare un salto a Città della Pieve, ma...
1: Di Simone.
0: Sì, il Gallo di Simone torna giovedì, dopodomani. Torna il 21 e vi porterò a Città della Pieve. Perché? Perché se vuoi saperlo devi continuare a rimanere in contatto, in linea con noi. Non è che vi posso dire tutto, dai. E che minuti sono passati? Il tempo a mia disposizione è trascorso, già 22 minuti. Allora. Però dai, mumma segno, come ve lo ricordate il grande film, del grande, meraviglioso mummo, se ricordati che devi morire, mummo segno. Va bene, voi segnatevi invece di continuare a rimanere incollati a questa emittente in syndication. Giuseppe continua a tenerci compagnia con me. Ci sentiamo giovedì, signor, giovedì.

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 16 maggio 2026, nuovo appuntamento con Promo. Dopo un lungo periodo di assenza, ritorniamo a regalarvi tante belle novità discografiche della settimana. Vi ricordo, chi vorrà potrà riascoltare la puntata nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dopo le 5 del mattino. Detto questo, saluto Antonello regia e tutti quelli che mi seguono e esprimono le proprie preferenze al 333 9648 645. Ma quest'oggi vogliamo parlarvi di disco Promo, che andrà in rotazione qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Come vi dicevo, quest'oggi Danto Radio, come disco Promo, ha deciso di scegliere Anna Chiara Cecere, I tuoi nei. Il brano nasce dall'idea suggestiva del corpo come una mappa geografica ed emotiva, dove ogni neo diventa un punto di riferimento, un confine di attraversare o una tappa di un viaggio intimo. Esplora la pelle dell'altro significa, in questo senso, leggerne la storia. Ogni centimetro di sé racconta infatti un frammento di vita e un segreto custodito o momento passato. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano, e devo dire un brano abbastanza bello e intenso. Buon ascolto.
1: Il disco Promo.
2: Il disco Promo.

Iniziamo subito a regalarvi emozioni. Preparatevi. Iniziamo con Claudia Cantesani, Il venditore di rose. Il brano si presenta come un piccolo gioiello di poesia contemporanea. La semplicità delle parole, dei personaggi, delle situazioni descritte nelle strofe si contrappone al respiro universale del ritornello, che esprime un bisogno d'amore profondo condiviso. Il venditore di rose nasce da un equilibrio raffinato tra intimità, cantautorato e ricerca sonora. Il sound effonde il calore degli strumenti acustici, arricchisce chitarre, batteria con elementi più moderni come sub elettronici e profondi. Allora, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo subito a lasciarci inondare

TTR Z ci dice questo: Solo amore è un brano rock alternativo italiano che racconta in prima persona il conflitto interiore di un protagonista segnato da disagio emotivo e difficoltà comunicativa. Al centro la lotta con il proprio malessere, tra isolamento, rabbia, senso di inadeguatezza. Dietro l'apparente normalità, il fingere che vada bene così, si nasconde una fragilità profonda in cui l'amore si rivela più una maschera che una soluzione. La canzone restituisce un ritratto diretto, intenso, di alienazione, introspezione. Allora lasciatevi avvolgere da questa bellezza anche di questo brano, dove dire molto molto bello e intenso e riflessivo.

Ora vi parliamo di Alessandra Ponente, anche lei molto brava e ha una voce veramente meravigliosa, almeno per quanto mi riguarda. Il brano si intitola Mala Sorte. È una riflessione lucida, ironica sul modo in cui la sfortuna viene osservata, giudicata in una società sempre più centrata sull'individualismo, mentre mette in discussione un mondo che sacrifica il bene comune a favore del benessere personale, restituendo uno sguardo critico ma profondamente umano. Con questo brano, dice, racconta l'artista, ha voluto parlare della mala sorte, di tutto ciò che soprattutto nella mia terra, la Sicilia, e ancora oggi si porta dietro tra credenze e superstizioni. Allora ascoltatevi questo brano e perché no, fateci sapere cosa ne pensate. Scrivetemi al 333 9648 645.

Vediamo ora invece cosa ci vuole dire De Monaco, parole sole. Tutti è capitato almeno una volta di sentirsi incapaci di dare voce alle proprie emozioni all'interno di una relazione. Parole sole nasce proprio da qui, un racconto intimo di ciò che resta, di ciò che non è stato detto, sospeso tra il timore di risultare troppo dolce o la paura di ferire, con riflessione troppo amare. Sono parole che svaniscono nel tempo e che scegliamo di soffocare, perché ci fanno sentire vulnerabili, quasi stupidi nella nostra fragilità. Come recita il brano, paure, sguardi, sbagli rimangono per sempre come le macchie di olio sulle felpe.

Mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di regalarvi emozionanti novità, devo dire che ce ne sono tante, noi abbiamo provato a fare la nostra scelta. Fateci sapere cosa ne pensate esprimendo le vostre preferenze, perché no anche il disco promo, scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che Dantoradio lo potete ascoltare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione cercando Dantoradio, oppure attraverso TuniRadio, attraverso il nostro sito dantoradio.it. vi ricordo che potete visitare anche le nostre pagine Dantoradio Sardegna, Facebook e Instagram. Se volete potete mettere mi piace. Ricordo che Dantoradio regala anche tante altre belle programmazioni, quindi vi invitiamo a seguirci. Detto questo, proseguiamo il nostro viaggio e continuiamo a parlare di un altro artista, precisamente di Alchimica. Chiudi gli occhi è un brano che attraversa il Novecento, si deposita nel presente portando con sé una consapevolezza scomoda. E stare lucidi oggi è un conto sempre più alto. Il testo si apre su un paesaggio inaridito dove anche i desideri sembrano cadere senza lasciare traccia. Le stelle non indicano più direzione, si spengono in un vuoto che riflette una società incapace di immaginare

Un caro saluto a tutti gli amici di Promo. Oggi è uscito il mio nuovo singolo, si chiama Baciami, e quindi ascoltatelo, e lo potete trovare solo su YouTube, perché la musica è di tutti e la musica non si compra, almeno per Stefano Manenti. Un saluto a Dani, un saluto ad Antonello, un saluto a Danto Radio, perché io amo la radio, io ascolto Danto Radio e con l'occasione ascolto Baciami. Ciao! Mua.

Ritorniamo in onda, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, dopo aver ascoltato il brano di Stefano Manenti, Baciami. Cosa ne pensate, miei cari amici ascoltatori, di questo brano? Fatecelo sapere scrivendoci al 333-9648-645. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di Elena Camo, Quando. È un brano che racconta il delicato equilibrio di una relazione fragile, instabile, scandita da silenzi, incomprensioni, timori profondi, mettendo in luce il tema di un amore mai pienamente svelato, sospeso tra il desiderio di appartenenza e la consapevolezza della sua precarietà. Attraverso una narrazione sincera, la protagonista rivela la propria vulnerabilità, lasciando affiorare malinconia, bisogno di connessione, il tutto incrociato da un sound caratterizzato da synth elettronici avvolgenti e percussioni moderne e atmosfere notturne. Allora ascoltatevi questo brano e lasciatevi travolgere dalla sua intensità.

0: Andiamo.
1: Ora vi parliamo di Samuele Cima, Sabbie e Mobili. È un brano che si fonde sull'immagine di una materia che, pur dovendo scorrere per natura, resta qui paralizzata. Nato da un impulso immediato, il pezzo sprigiona una tensione più diretta e fisica rispetto a dissolvimi, costruendo su un contratto netto tra strofe serrate e ossessive, dominate da patriottismi intensi e una vocalità frammentata, un ritornello che si dilata in atmosfere sognanti di matrice. La produzione riflette questa dualità alternando elementi abrasivi come percussioni taglienti e superfici liquide e avvolgenti, alimentando una dinamica continua tra comprensione ed espansione. In questo spazio instabile, l'energia non trova mai sfogo, restando trattenuta sotto forma di tensione costante, e proprio come il corpo descritto nel testo, una presenza che non reagisce, non cade, non affoga, ma che al contempo consuma e dissolve. La relazione diventa così uno spazio arido e privo di linfa, in cui si sceglie comunque di restare. Persino il ritornello nel suo recitare "e soffrirò con te" non offre una via di uscita, ma rappresenta l'accettazione consapevole di quella stessa immobilità.

Ora vi parliamo di canestri arcobaleni. Nel brano si respira tutto questo perché alla fine non si può dissipare a volersi bene. Racconta l'artista a proposito del brano. Arcobaleni è una canzone d'amore. L'ho scritta pensando a quanto sia difficile dissipare a voler bene a qualcuno. Quando sei a passeggio tra le tue crepe non puoi che rimanere totalmente autentico. Per me la forma più sincera di terapia è un modo per provare a coprirmi meglio, accettarmi e trovare la forza di reagire nel caso la strada dovesse farsi più dura.

E ora vi parliamo del brano che la nostra carissima amica ascoltatrice ci ha voluto suggerire. Parliamo di La Crotti, Dove finisco io. Devo dire, un brano veramente bellissimo, intenso, profondo, riflessivo, una voce veramente splendida. Quando ho ascoltato questo brano ho subito detto a questa nostra amica che sicuramente l'avremmo proposto qui su Danto Radio, perché è veramente un brano emozionante. La canzone ruota attorno a un tema centrale: il confine tra ciò che siamo davvero e ciò che gli altri proiettano su di noi. Dentro il brano parla di quel punto fragile in cui la nostra identità si mescola con le aspettative, le ferite, le richieste del mondo, fino a non capire più dove finiamo noi, dove iniziano gli altri. I messaggi principali del brano: perdita di sé, quando dai troppo, quando ti adatti, quando ti pieghi, rischi di non riconoscerti più. Confini emotivo, il titolo stesso suggerisce una domanda: dove finisco io? Ciò, qual è il limite oltre il quale non posso più andare senza farmi male? Riscoperta dell'identità. Il brano sembra essere un tentativo di riprendersi quello spazio interiore che spesso viene invaso. Allora ascoltatevi questo brano e perché no, fateci sapere cosa ne pensate.

Ahimè, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi Romo sta quasi per terminare. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, rinnovando l'appuntamento con nuove novità discografiche la prossima settimana. Se volete riascoltare la puntata potete farlo martedì nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, con il quale lo ringraziamo. Salutiamo anche tutte le radio che si collegano e salutiamo tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio. Ringrazio Antonello in regia e ringrazio tutti coloro che appunto ci sono e mi seguono continuamente. Allora, prima di salutarvi, abbracciarvi tutti e ricordarvi l'appuntamento con Sadur Dance alle ore 21, vi vogliamo parlare di Clara Moroni, Lacrime dal cielo. È un brano urban rock che racconta la volontà di non sostare alle regole precostituite, invitando anzi a combattere le strutture di una società egoista e indifferente. Il mondo descritto, dopato da milioni di stimoli visivi e inondato da notizie in cui la verità non è mai posta al centro dell'attenzione. Il brano rappresenta anche una ferma condanna al contesto bellico attuale che fomenta una narrativa spesso falsa per dirigere le menti verso una realtà distorta e distopica e manipolata. Una critica rivolta a chi continua a perseguire guerre personalistiche cercando cinicamente l'avallo dell'opinione pubblica. Buon ascolto e alla prossima! Ciao!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E dopo Daniela, come tutti i martedì, oggi abbiamo avuto Daniela, abbiamo Leonardo che ci parla oggi di...
2: Allora, innanzitutto buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, no?
1: Vabbè.
2: Ci siamo svegliati presto.
1: Sì, alla soglia delle 6.29 questa mattina, dai, non è che poi sei tanto...
2: Insomma, un'oretta in più farebbe sempre comodo.
1: Vabbè, comunque.
2: Dici. Allora, oggi, caro Giuseppe, parleremo di un settore lavorativo, in particolare del network marketing, che tradotto letteralmente significa commercio a rete. Ma vediamo di capire che cos'è questo network marketing, perché c'è un po' di confusione in giro, ci sono idee magari un po' strane. Diciamo che inizieremo questo percorso, che non so se riusciremo a fare tutto oggi, magari lo concluderemo la prossima settimana, eccetera, perché è un discorso molto molto molto interessante. Ovviamente bisogna avere delle particolarità, ma dopo le vedremo un attimo. Io direi, magari vuoi mettere una canzone o iniziamo subito, come vuoi?
1: Mettiamo una canzone allora.
2: Ok.
1: Lasciamo questo, andiamo con un brano che poi indovinerai.

0: Eccoci qua, cos'era questo brano, Leonardo? Allora,
1: allora questo è il mitico, il grandissimo Mango con Bella d'estate, non si poteva non riconoscere.
0: Pensavo che fosse il frutto mango, vabbè. Allora, ritorniamo a noi, ritorniamo a noi.
1: Ecco, giusto Giuseppe, abbiamo detto che parliamo di network marketing. Allora, cerchiamo un po' di fare un po' di chiarirci un po' le idee. Per chi ne volesse sapere di più, ovviamente noi rimaniamo a disposizione per dare tutte le delucidazioni del caso, ovviamente.
0: Allora, contattate me e io vi metto in contatto con Leonardo. Quindi,
1: assolutamente.
0: Anche per le vitamine.
1: Ripeti, scusa?
0: Il mio numero sì. 320 1978 490, anche se poi volete delucidazioni sulle vitamine ed altro, insomma, Leonardo è a disposizione.
1: Perfetto. Ecco, dicevo, c'è un po' di confusione in giro, allora noi cerchiamo un po' di chiarirci un po' le idee. Allora, innanzitutto io potrei dare un titolo, che cos'è il network marketing, lo potrei spiegare così, semplicemente con due parole, e dire il potere del passaparola e delle reti. Che parolone, no? Potere del passaparola. E allora io vorrei iniziare con una domanda molto semplice che magari così non ci siamo mai posti, no? Quanti di voi magari nell'ultimo mese hanno consigliato ad un amico magari un ristorante dove sono stati, hanno mangiato bene, un libro appassionante oppure una serie TV Netflix? Ecco, in questo caso io ho citato una piattaforma molto famosa, ho fatto un po' di passaparola, no? Come si dice? Beh, adesso penso che a questa domanda magari i nostri radioascoltatori, penso che quasi tutti hanno fatto un qualcosa del genere, no? Hanno fatto una pubblicità. Allora, ma la seconda domanda che ci dobbiamo fare è: ma a voi il ristorante, Netflix, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa di cui abbiamo fatto pubblicità, vi hanno pagato una commissione per avergli portato un cliente?
0: Sì, sì.
1: Bella questa domanda,
0: Ci hanno pagato, sì, zero.
1: Non penso proprio, non hanno pagato, perché noi facciamo pubblicità gratuita, giusto?
0: Sì, certo, anche noi.
1: Questo è il punto. Se volessimo dire che cos'è il network marketing, in un certo senso è un passaparola retribuito. E allora, diciamo, entriamo un po' più nel meccanismo, no? Quindi partiamo da questo assunto che abbiamo appena detto, cioè la professionalizzazione del passaparola, no? Che bel termine, no? È un modello, diciamo, di business, perché è un business a tutti gli effetti, che premia economicamente ciò che facciamo già gratis. Ogni giorno consigliamo qualcosa di valore a qualcuno e lo facciamo gratuitamente, ed è fantastico questo, quindi non dobbiamo inventarci niente di nuovo, è una cosa che già facciamo e quindi non dovrebbe essere difficile. Ma che cos'è davvero? Allora facciamo un esempio che magari
0: respiriamo.
1: Sì.
0: Però nessuno mi dà niente, io respiro, vabbè. No, vabbè, non esageriamo.
1: Giusto, hai ragione. Allora, adesso volevo introdurre, invece, per far capire come funziona in un certo modo, con l'esempio del franchising. Allora, magari, siccome è un argomento che ci richiede qualche minuto in più, io direi di sentirlo nel prossimo stacco.
0: Certo, tra un po' si parla del franchising.

dico più, che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: Solito quiz, Leonardo. Questa era una cantante che si chiama
1: Marcella, credo senza un briciolo di testa.
0: Senza un briciolo, tutto romagnolo, senza un briciolo di testa. Va bene, ritorniamo a noi allora.
1: Caro Giuseppe, si capisce da dove vengo, no?
0: Sì, la Romagna. Bene.
1: Allora, torniamo al nostro discorso che stavamo facendo, no? Quindi sul network marketing, e per capire un po', abbiamo detto che è una professionalizzazione del passaparola, e vediamo di capire un po' più in concreto, magari con un altro esempio, come funziona il franchise, no? Pensate a una grande catena di negozi, non so, come può essere Conad, Esselunga, eccetera, che hanno tanti negozi, no? Quindi che sono magari un franchising di successo. Ecco, per aprire un nuovo punto vendita di queste catene servono enormi capitali, l'affitto di un locale, dipendenti, e di conseguenza quando si hanno tutti questi costi si possono creare come dire, molti rischi. Il network marketing invece funziona in modo simile, ma senza queste barriere. È come un franchising personale o digitale, diciamo, ma in un certo senso, ed è proprio qui la forza di questo settore, l'azienda madre si occupa di tutto, della ricerca scientifica, della produzione, per esempio, del prodotto, la logistica, la burocrazia. Noi, in quanto partner, cioè che facciamo parte del meccanismo, non dobbiamo fare altro che creare la rete di distribuzione condividendo il prodotto direttamente con i consumatori, e questa è la cosa fantastica. Cioè, noi abbiamo l'opportunità di aprire un'impresa con i vantaggi che ha l'impresa, ma eliminando i disservizi, le problematiche che ha un'impresa. Perché io avevo un'attività in proprio, e quando ho aperto la mia attività in proprio ho dovuto investire capitali, e quindi per forza di cose sono andato incontro ad un rischio, e il rischio era quello che se la mia attività non andava bene io potevo rimettere del denaro, dei capitali. Qui non ce l'abbiamo questo rischio, perché non esistono praticamente investimenti, almeno le aziende serie, perché poi dopo ci sono, magari questo poi lo vedremo, magari la prossima volta. Aziende che nascono oggi e fra 6 mesi, 7 mesi non ci sono più, quindi bisogna avvalersi di aziende serie che sono sul mercato da tanto tempo, quindi che hanno una certa storia, no? E quindi che ovviamente hanno un background molto molto importante. Poi questo, diciamo, è l'aspetto importante, ma poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è la magia della duplicazione. C'è un effetto cosiddetto leva. Allora, diciamo che la vera forza del network marketing, del nostro commercio a rete, chiamiamolo in italiano, io siamo in Italia, sì, non sta solo nella vendita, no? Infatti noi, la nostra, come dire, il nostro settore è la cosiddetta vendita diretta, no? Ok? Che poi è tutelato da una legge, che, ripeto, magari nella prossima puntata sviscereremo anche queste cose. Sta appunto, come dicevo, la vera forza nella costruzione di una squadra, e qui entra in gioco del concetto di leva finanziaria. Per chi è gli piace anche magari fare investimenti, capisce questo concetto, che è importantissimo. Facciamo un esempio numerico molto semplice. Se io lavoro da solo, no? Mi impegno da solo, lavoro 8 ore al giorno, produco per 8 ore al giorno, perché sì, posso lavorare anche 9 ore, 10 ore, ma poi ho bisogno anche di riposarmi, di mangiare, eccetera. Quindi mediamente 8 ore al giorno. Ma se io aiuto, e questo è il concetto fondamentale, aiutare, pensate che bel concetto, io guadagno se aiuto, è fantastico. Aiuto a formare altre, facciamo un esempio, 5 persone, 4 persone, 10 persone, non è un problema, è solo per fare un esempio numerico, a fare ciò che faccio esattamente mio, e ognuna di loro dedica al progetto magari, ad esempio, 1-2 ore al giorno, la mia attività si muove ad un ritmo, ad esempio, di oltre 18-20 ore settimanali. Ore totali, scusate, non settimanali. È incredibile questo, perché se io faccio 8 ore, poi ho nella mia rete altre 5 persone che fanno 2 ore al giorno, per esempio, 10 ore sono le loro e 8 sono le mie, sono 18 ore. Questo è l'effetto duplicativo, è incredibile. E del resto, a me c'è una, per chi fa questo tipo di business, c'è una frase che è bellissima, che io dico: preferisco guadagnare l'1% dello sforzo di 100 persone che il 100% del mio solo sforzo, perché io guadagnerei solo per 8 se faccio da solo, tornando all'esempio di prima, no? Quindi nel network marketing non serve essere dei super venditori, caro Giuseppe. Poi vedremo cosa succede nel prossimo step.
0: E allora via con un brano.

0: Era Marco Ferradini, Schiavo senza catene, siamo sul limite massimo, allora dici pure qualcosa e fai pure avviare la sigla.
1: Chiudo, lascio qui, poi concluderemo, riprenderemo l'argomento la prossima settimana. A noi ci piace essere persone che aiutano le altre persone, vi lascio con questa frase.
0: E allora?
1: Quindi, sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 19 78 490 320 19 78 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
0: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 7 del mattino. Le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XLFM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatorie in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
6: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

XLFM, una radio spagnola che parla italiano.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.

0: In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazone español, alma italiana.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
4: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
3: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
5: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25° congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16ª riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM-ETS, ordinario di genetica medica, Università Vanvitelli di Napoli.
6: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
5: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare

0: glucocorticoidi, ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi, ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
1: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora 1 anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Ma penso un po'. Vado di corsa e resto indietro. E soffio il vento.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Discorso! Discorso! Discorso!
5: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
6: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
8: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi con...
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
7: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
7: Devi darmi tempo.
1: ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
1: Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimatà. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.

0: Axel FM, primi per scelta.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Torta nel tuo locale, bar o ristorante, l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.

0: lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Prendi nota. Viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala, è l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate, lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, eh? Le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà. Tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio.

0: sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'era sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato, beh, che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: E l'ho scritta per... chiunque voglia.
3: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
6: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
8: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
9: Thank you. Avevo bisogno.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. In quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità.

Continuiamo ancora, amici. Sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024 accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un infostellar apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stellar si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.

0: Ebbene, amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web. Ritorneremo come sempre domani, mercoledì, alla solita ora su questa radio.
1: Axel FM, corazón español, alma italiana.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel FM, primi per scelta.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchine in primo piano anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
7: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
8: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
6: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri 6 italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra, oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ciclismo infine alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, 42 km da Viareggio a Massa, dell'unica crono individuale di questa edizione della corsa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: me.
1: Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.
2: Allora, stavo pensando...

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. Dalla mia pelle
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica Dan-Europe in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono siano errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amiamo.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
7: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure, che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque i rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina, dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo, a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
6: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
8: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
6: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
9: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, 2 arrivi in salita e 2 vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale, partenza da Viareggio. Arrivo a Massa dopo 42 chilometri interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert e il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a riscattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: volume. Sei su Axel FM.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Axel FM, primi per scelta.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi 2 corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
8: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I 2 corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque i rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i 4 nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri 2 corpi potrebbero essere recuperati domani. domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
7: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
9: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
7: Il carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
10: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, due arrivi in salita e due vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale, partenza da Viareggio. Arrivo a Massa dopo 42 chilometri interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert, il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a riscattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in Calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stacca.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
5: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
4: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

È più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, 2 dei 5 sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, localizzati come gli altri nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in patria. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione è su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Nuovo cambio di casacca per Laura Ravetto, già protagonista negli ultimi anni di diversi ricollocamenti politici. La deputata lombarda, 55 anni, finora responsabile pari opportunità della Lega, lascia il carroccio e aderisce al progetto politico guidato dal generale Vannacci. Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale, ha annunciato l'europarlamentare. Sono certo che potrà offrire un contributo importante a crescita ed evoluzione. La formalizzazione del passaggio giovedì. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: 80 voglia di 90.

0: In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei 2 sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri 2 rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in Italia. Già rimpatriato l'istruttore sub Gianluca Benedetti. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Calcio, manca soltanto l'ufficialità. Rolando Maran, 62 anni, sarà il nuovo commissario tecnico dell'Albania. Per l'allenatore trentino si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto e

0: 80 voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia.

0: Vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dec. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps. Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio. L'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
4: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679-96-5910 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Discorso! Discorso! Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto Allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine, ma per i particolari Gerardo De Vivo.
7: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko. Già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
6: Abbiamo sentito l'accenno ad Antonio Conte, che sembra ormai aver concluso la sua avventura napoletana. Per l'ex CT azzurro pare poter riproporsi un altro capitolo alla guida della nazionale, reduce dal terzo flop mondiale. Ma per ciò che riguarda il nome del nuovo CT, tutto è fermo, almeno fino alle elezioni il 22 giugno del presidente della Federcalcio. Due i candidati: Giovanni Malagò, reduce dalla lunga esperienza alla guida del CONI, e Giancarlo Abete, ex numero uno proprio a Via Allegri. Per i due dirigenti è tempo di dialettica, ascoltiamoli.
8: Su una cosa non avrò dubbi, ma dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcuno, esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità, un percorso sul quale ognuno si deve mettere in gioco.
9: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
6: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B alle 20. Nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2. Ai brianzoli dunque basta anche un pareggio. Campani obbligati a vincere. Parola ai due mister Paolo Bianco e l'ospite Ignazio Abate.
10: Non bisogna far calcoli, preferisco averlo il vantaggio che non averlo, anche perché ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
11: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, sarà difficilissimo, ma dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, avremo tanta gente al seguito e andiamo a inseguire un sogno senza paura. Siamo a posti con la nostra coscienza, ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
6: Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2 Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. Entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto. Buona serata.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. You took the man in me, you took his. Ehi, tu, sì, proprio tu. Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
5: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
6: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
7: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822 71 99 42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
8: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
9: 2025.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
8: In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
10: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
11: Axel FM, corazón español, alma italiana.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte di 5 subitaliani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleosub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati in patria, già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia, diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati, lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14, a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al +34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
6: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico. Sembra fatto per noi.

Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento

0: Mie, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 60. O passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borsa Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Park La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buonasera da Daniele Baldi, sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub-italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme. Tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. Passa il giro di boa al Festival di Cannes, dove sul red carpet sfavilla tra le altre dive la stella di Sharon Stone. Sotto i riflettori oggi Pedro Almodovar, già pluripremiato dal festival francese, che con Amarga Navidad presenta e spiega la sua opera più personale. Tra i maestri a cui riserva un omaggio questa 79esima edizione c'è Ken Loach, di cui oggi viene proiettato uno dei capolavori, Terra e Libertà. E ora la pagina di economia.
6: L'economia.
5: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
6: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
5: In recupero i salari pubblici cresciuti del 14,9%, restano comunque quasi 7 punti sotto l'inflazione che nel periodo 2016-2025 è stata del 22,6%. A metterlo in luce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione, rilevando poi che tra il 2015 e il 2018 la contrattazione è stata bloccata. Nel settore privato l'aumento si attesta al 16,2%, per l'intera economia la crescita delle retribuzioni nel 2025 è stata del 3,1%, nel comparto pubblico salari a più 2,7%. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile, il Brent intorno ai $110. Sulla casa è necessario dare priorità agli affitti, soprattutto quelli a canoni calmierati, altrimenti si rischia solo di favorire la finanziarizzazione dell'abitare, lo ha detto il presidente di LegaCoop Simone Gamberini in audizione alla Camera sul piano casa del governo. Sono oltre 4 milioni le famiglie che destinano più del 30% del proprio reddito alla casa, 1,5 milioni quelle in disagio abitativo acuto. Serve un'azione diversa alla dimensione cooperativa, in linea con gli indirizzi europei in materia di housing sociale. E ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
7: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
8: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, sì, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, si lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
7: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
5: Ed è tutto, a più tardi.
9: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleo sub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
7: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Decunu Candu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleo sub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dani Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vaavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
6: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Il servizio è di Nicola De Muro.
8: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti.
6: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario Danilo Della Valle del Movimento 5 Stelle.
9: Abbiamo votato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di tra Unione Europea e Israele, quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con l'eventuale violazione dei diritti umani si sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
10: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo.
9: Io credo che l'azione di Israele ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale. Tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele, che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra.
6: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 le persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari, è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%, solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. Calcio: si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume, c'è Sunset Beat.

0: Mr. FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: XL FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleo sub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
7: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Decunu Kandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleo sub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
6: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Il servizio è di Nicola De Muro.
8: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti.
6: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo, un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede, in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen, il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario, Danilo Della Valle, del Movimento 5 Stelle.
9: Abbiamo votato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con l'eventuale violazione dei diritti umani si sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
10: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo.
9: Io credo che l'azione di Israele, ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale, tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele, che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra.
6: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 le persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari, è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%, solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. Calcio: si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume, c'è Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion. Love Passion.

0: RTL FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiama al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Love Passion.

0: Axel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion.

0: RTL FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando.

cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Pubblicità.
1: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Love Passion.

0: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps. Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: In Spagna è l'una di notte, mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazone español, alma italiana. Axel FM, corazone español, alma italiana.

0: XLSM, la radio degli italiani a Tenerife.
1: Lo sciavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Special FM, primi per scelta.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: In Spagna sono le 2 di notte, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, corazón español, alma italiana.